Papa Kui. Upe Opa Aha. Ida, Ida, Ida. Haha, Huteba. Arrute, arrute, arrute. Arrute, arrute, arrute.